0: Hanno concerto a Palma.
1: Sono in Milda di Palma Nova.
2: Sono davanti da Petrer.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta